Moshaye, re ba palwa, le ditaba di a shuta, le fase le a shikinyega. Thobela FM, moshato wa tsebo le boitshepo.

0: Thobel FM 66. Dingwete di swana ka tsela tsentsi. Khotlelelo. Maike mishetjo. Phisherelo. Tshedingwe ga di tlhoke le patlelo go ba dingwete. Moputso wa bona. Calling Black Label. Bialabia semmuso bia FIFA World Cup. E diretswe dingwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. A sia ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
1: Re dira re poster, re commenta, le go arabishana. Eupša, di kgopologa dina mogola. Ke leswao la gago la X le o di dirago bjalo. Ka gona, e tla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba. Etela elections.org.za Goba WhatsApp 060-88-0000 Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.

re dula re coaster re commenta le go arabishana eupša di kgopolo ga dina mohola ke le saula ga go la x le o di dira go bjalo ka gona e tla ka di 20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11